inglese a Nueva York. Che puoi essere un inglese a Nueva York? Passear. Uno de los mejores pianos, Herbie Hancock. Herbie Hancock, le dicen. Y Juanita Mitchell, la Johnny.